Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

contro la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

uno.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

mi soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sviluppa.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Моя кохана, у нас все добре.
1: Se il tempo è brutto, il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
2: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
1: Studio 1, l'emozione di fare radio.
2: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Namura.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: sono pronto.
1: Vuoi sapere un'alternativa per colorare la tua giornata con la migliore musica e le voci dei tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto!
3: The

tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Oggi vi presento un brano appena uscito. Di solito io scrivo i miei testi in inglese, questa volta è in italiano, spero che vi piaccia. E si intitola Di tutta l'erba.

0: troppo è brutto, il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspetto.

0: È mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami quando poi farò.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma,
1: no,
2: non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo, riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!
2: Studio 1 Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
3: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo.

0: Lala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Ben ritrovati su Studio Uno Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

anche clare. A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Musichiamo la giornata. Diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

0: il meglio della musica mixata, sempre alle ore 19 su questa emittente.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, un saluto da Tiziana Rivale. Oggi ascoltiamo insieme una mia canzone incisa a Los Angeles qualche anno fa. È sigla di un film Wilding e il titolo è Don't Try to Stop Tomorrow.

con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sì buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

di B, sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione...

0: sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
2: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale e oggi vi presento una delle mie ultime produzioni e si intitola My Question.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio speciale.

Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Spegni le tue delusioni. Accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo. La radio che condivide le emozioni.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: che no, è arrivato il Gallo d'Aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: tralla nero tralla, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Ehi, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: tuoi speaker preferiti? Porca cica! Sintonizza la tua radio su Studio 1! Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio!
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Oggi vi presento il brano intitolato Notte Astrale e se siete curiosi potete guardare il video sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto!

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.
1: Mi risveglio con un'altra Lisbona, vuole solo farlo ancora, non proferisce parole. Martini Pornstar.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola. Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Studio Uno Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao a tutti da Tiziana Rivale. Il brano di oggi si intitola Più Forte e di questo esiste un video che potete ammirare sul mio canale YouTube Tiziana Rivale Official. Approfitto per ricordare anche il mio sito ufficiale www.tizianarivale.com. Grazie.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.
2: Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio 1 Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: piped outro. Cut to.
1: Va ora in onda rossa per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Rob J.
2: Rieccoci qua, eccoci qua, un'altra puntata, un'altra rotta per un decennio, un altro decennio, altre 10 canzoni da ascoltare in questa trasmissione molto particolare che simula un volo. Al microfono Rasta DJ, dall'altra parte in console, dove sono tutti i bottoncini colorati, c'è il mio fido collaboratore Robby J, che ogni volta mi aiuta anche nell'ostilare questa scelta musicale di questo decennio. Oggi trattiamo un decennio che va dal 2000 al 2009, quindi ci avviciniamo molto a noi, anche perché le settimane precedenti abbiamo viaggiato molto lontano. Vi ricordo che siete collegati alla Music Time Machine personale, ovvero la vostra macchina del tempo personale, che serve a risuscitare canzoni e sensazioni, perché lo scopo di Rotta per un decennio è proprio questo, quello di farvi ricordare canzoni che magari sono nel dimenticatoio, che sono abbinate a momenti di vostro piacere o a delle vacanze o delle conoscenze, un qualcosa che diciamo vi ricollega qualcosa di piacevole quando ascoltate una canzone, cosa che succede praticamente quasi sempre. Ricordiamo che noi facciamo e simuliamo un volo, quindi decolliamo da un aeroporto radiofonico personale vostro che solo voi avete, con una compagnia aerea personale vostra che è la Rasta Airline, e insieme alla nostra hostess Amina e al nostro capitano Giorgio Bindoli, insieme a noi due, Robby J e Rasta DJ, simuleremo questo viaggio e descriveremo tutte le canzoni. Ricordo che la nostra classifica, cioè noi diamo un numero dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1, non sono posizioni di merito. Che significa che la posizione numero 8 può essere la più bella di tutte. Sono solo una sequenza numerica per definire gli anni che andiamo a trattare. Poi ricordiamo anche che non siamo un programma monotematico, ovvero che le canzoni che scegliamo sono di tutti i generi, veramente di tutti i generi, a partire dalla musica anche classica, che è capitato qualche canzone con introspezioni classiche. Perché? Perché l'importante è che queste canzoni abbiano suscitato un successo in qualche maniera, o perché la canzone è molto bella, o perché il personaggio è molto particolare, o perché magari fortunosamente è stata collegata a un film, a una campagna pubblicitaria, un qualcosa del genere, e che comunque dà piacere anche all'ascolto. Perfetto, dopo questa introduzione fantastica, come succede sempre nel nostro Rotta per un decennio, scusate, devo ricordare anche la nostra pagina Facebook. Oggi abbiamo due brani inseriti, richiesti da voi, sulla nostra pagina di Rotta per un decennio su Facebook, chiaramente, dove potrete segnalare, come stanno facendo già molti amici, canzoni che vorrete abbinare a qualche nostro puntata di Rotta per un decennio. Noi lo faremo ben volentieri se la canzone merita e se è veramente un grande successo. Mixcloud invece è la nostra nuvoletta dove potete riascoltare tutte le nostre puntate di Rotta per un decennio passate, e tutte belle messe in ordine con i decenni, in modo che così uno, quando vuole, quando desidera riascoltare una canzone, lo può fare, o un decennio, lo può fare benissimo, perché siete liberi, perché la musica per noi è uno spazio libero di sensazioni positive. Benissimo, dopo questa introduzione fantastica c'è Amina che sta sudando perché deve darvi delle indicazioni, e poi iniziamo con il nostro viaggio musicale che va dal 2000 al 2009.
3: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
1: Posizione numero 10.
2: Iniziamo questa nostra classifica dalla posizione numero 10, significa primo anno trattato, ovvero l'anno 2000. Abbiamo scelto una canzone molto allegra e molto latineggiante, la canzone è quella di Ricky Martin con She Bangs, che è una canzone fatta di questo cantante portoricano chiamato Ricky Martin, conosciuto in tutto il mondo dal suo album del 2000 Sound Loaded. Come molte altre canzoni di Ricky Martin, si tratta di una salsa romantica in cui si parla di una donna in particolare. Chiaramente nella vita degli uomini le donne la fanno da padrone, però però si dice ci sono delle voci in opposto richiamate anche lui un po' particolari. Vabbè, non ci interessa. La canzone ha raggiunto la posizione numero 12 nella Billboard Hot 100 e la numero 1 in Italia. La versione in spagnolo ha ricevuto un riconoscimento come miglior video maschile al lati Grammy Awards del 2001. Nel video infatti compare anche l'attore Channing Tatum fra i ballerini in prima fila, chiaramente partecipazioni di alto livello. E comunque questa bellissima canzone molto molto scatenata si è guadagnata un bellissimo disco d'oro. Quindi apriamo rotta per un decennio di oggi partendo dal 2000 e arrivando al 2009 con Ricky Martin col suo She Bang che rappresenta l'anno 2000.

0: Ovviamente questa era la versione in inglese. Ricordiamo che nel video c'è ancora una Nina Morris non molto gommata, ancora molto originale, mettiamola così. Questo bellissimo video di Ricky Martin con She Banks, che ha aperto la rotta per un decennio di oggi, che vi porta e vi fa volare dall'anno 2000 sino al 2009, facendovi ascoltare i grandi successi del passato, chiaramente in una veste un po' inusuale, un po' quella di rotta per un decennio, di una storia musicale che vi regala emozioni.
1: Posizione numero 9.
0: Posizione numero 9, continuiamo a musicheggiare, abbiamo appena iniziato e passiamo, come sempre succede in rotta per un decennio, da un genere musicale a un altro totalmente diverso. Dall'energia ladina di Ricky Martin passiamo alla posizione numero 9 del 2001 a un cantante italiano importantissimo in tutto il mondo. Lui si chiama Zucchero Fornaciari e la canzone che abbiamo scelto è Baila Morena, dell'anno 2001 appunto. Baila infatti è un brano del cantante italiano Zucchero, primo singolo estratto dall'album Shake del 2001 stesso. È una delle canzoni di maggior successo di Zucchero Fornaciari. Il singolo, pubblicato nei primi giorni dell'estate del 2001, debutta in classifica direttamente alla posizione numero 1 e ottiene inoltre un ottimo successo anche in altri paesi europei, raggiungendo la vetta di singoli sia in Francia per 4 settimane che in Belgio, e decimo arriva in Svizzera alla posizione numero 10. Queste disquisaglie su dove è arrivato e posizione chiaramente non danno l'idea di questo successo, però ve lo dà su tre dischi d'oro e uno di platino, per far capire che comunque vendite ce ne sono state, successo e duraturo nel tempo. Quindi ci ascoltiamo per l'anno 2001 questa bellissima canzone di Zucchero Fornaciari, Baila Morena.
2: Baila, let me see you dance, baby.

0: morena sotto questa luna nera.
1: Piena, scusa,
0: mi era venuto nera. Bellissima la canzone, con queste voci imperiose, siete il zucchero, conoscete le sue coriste di colore che veramente hanno una voce da vendere. Vi ricordo, state ascoltando Rotta per un decennio e stiamo viaggiando dall'anno 2000-2009, siamo alla posizione numero 9 e abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Zucchero Fornaciari, Vai la Morena. Quindi, come succede spesso, bisogna continuare a volare perché non ci possiamo fermare.
2: Posizione numero 8.
0: Posizione numero 8, vi sono distratto un attimino, passiamo chiaramente da una bellissima canzone che è quella di Zucchero Fornaciari a un altro personaggio molto, come si dice, molto poco posato. Lui si chiama Marilyn Manson, la canzone che abbiamo scelto per l'anno 2002 è Tender Love, che è un singolo appunto dei Marilyn Manson pubblicato nel 2001. La canzone fa parte della colonna sonora del film Non è un'altra stupida commedia americana. Il brano Tender Love è stato composto negli anni 70 originariamente da Ed Cobb, di cui i Softshell nell'81 ne resero molto popolare eseguendo una cover di questa canzone. Successivamente Marilyn Manson incise un'ulteriore cover. La canzone in seguito è stata pubblicata anche in Regno Unito il 23 marzo del 2002 e si è rivelata la più grande hit di Manson fino ad oggi in Inghilterra. La cover di Manson viene inserita nel suo album The Golden Age of Grotesque del 2003 e successivamente nel Best Lest We Forget del 2004. Una canzone che ha guadagnato 2 dischi d'oro e comunque, nonostante la durezza delle sue note musicali, è una canzone che per i rockettari, per coloro che amano questo genere molto duro, è piaciuta. E poi, diciamo, l'abbinamento rock con l'originale Tender Love è veramente molto piacevole. Quindi, posizione numero 8, anno 2002, Marilyn Manson con Tender Love.

0: chiaramente un modo di cantare molto posato e pacato, quello dei Marilyn in mezzo, chiaramente, che poi ricorderete che il frontman è un tipo veramente da non incontrare dopo le 11 di sera, perché c'è down, come dicevo, qua un attimino non ti mette di buon umore, messa così, via. Era la posizione numero 8, Tender Love con Marilyn Manson, e noi continuiamo a volare in rotta per un decennio.
1: Posizione numero 7.
0: E come abbiamo detto sempre, questa rotta per un decennio, nel nostro programma, la nostra trasmissione, è una trasmissione che non disdegna nessun genere musicale, l'avete notato con la scelta di Marilyn Manson, anche se devo dire che è una canzone veramente molto particolare e che comunque è stata la ribalta per molto molto tempo, e ancora oggi, diciamo, per gli amanti del genere, sicuramente è una canzone che dà piacere essere riascoltata. Chiaramente è un po' lugubre il personaggio, ma non ci interessa, noi lo lasciamo alla posizione numero 8 e vediamo chi c'ha la posizione numero 7 per l'anno 2003. Abbiamo scelto un altro personaggio d'oltreoceano, questa volta di un progetto chiamato 50 Cent, con la canzone In The Club, che è il singolo di debutto di questo rapper statunitense chiamato 50 Cent, estratto dall'album, il primo album commerciale, Get Rich or Die Trying, significa provi a diventare ricco o mori, non è proprio, non parte proprio bene. Il singolo fu pubblicato alla fine del 2002 ed ha ottenuto un successo in tutto il mondo nel 2003. All'inizio del video ufficiale della canzone si possono notare nei televisori del video la canzone Without Me di Eminem, e pochi secondi dopo sarà visibile anche insieme a Dr. Dre. La loro presenza è un chiaro riferimento alla Shady Record, etichetta discografica fondata da Eminem e alla Detroit da Detroit, e ad Aftermark fondata da Dr. Dre. Perché questi due personaggi e queste due etichette? Perché le due etichette in cui 50 Cent all'epoca firmò il suo primo contratto da $1,000,000. Infatti In The Club è stata nominata ai Grammy Awards del 2004 come Best Rap Song e come Best Male Rap Solo Performance. La rivista statunitense Rolling Stones ha inserito questa canzone al numero 448 della lista delle migliori 500 canzoni, secondo chiaramente Rolling Stones. Chiaramente poi, guardando numeri e vendite e visualizzazioni, in questo caso su internet, bisogna dire che i numeri sono molto elevati. Infatti 5 dischi d'oro e 5 di platino suggerono questo successo molto particolare per quello che è la musica rap, perché ha un incedere diverso, non è il classico rap. Quindi noi ve lo facciamo ascoltare, posizione numero 7 per l'anno 2003, 50 Cent con il suo In The Club.

0: Nonostante l'incedere incessante di questo ritmo che quasi sembra un rullo compressore che non ha spazi per iniziare a parlare, oppure non ha stop, non ha break, non ha introduzione. Vedete, è una canzone molto particolare. Comunque, come dicevamo con Robby J, al di fuori della rete microfonica, che effettivamente questa è stata una delle prime canzoni che personalmente a me, Rasta DJ, è piaciuta, perché era diversa dal classico, sì, ha questo classico incedere americano, sai, quelli che camminano sempre zoppi e che gli sono persi i pantaloni, cosa del genere. Però bene, era molto particolare. I 50 Cent con In The Club erano nel nostro volo di oggi, che va dal 2000 al 2009.
1: Posizione numero 6.
0: Posizione numero 6, chiaramente nel nostro volo che va dal 2000 al 2009 troviamo tutti i generi musicali e anche i modi di cantare molto diversi. E per il 2004, alla posizione numero 6 appunto, troviamo i Black Eyed Peas con Shut Up. Shut Up è il secondo singolo, infatti estratto dal terzo album The Black Eyed Peas, Elefunk, pubblicato nel 2003. Il brano parla di un disastroso corteggiamento con il coro che ripete insistentemente Shut Up, just shut up, shut up, ovvero stai zitto, semplicemente stai zitto. Chiaramente quando un uomo tenta un corteggiamento e non becca proprio una linea, cioè non ne becca una. Comunque, nonostante tutto il mondo Shut Up abbia avuto un enorme successo, il singolo non è stato pubblicato negli Stati Uniti, anche se ha ricevuto una massiccia programmazione radiofonica. Nel 2004 è stato usato nella campagna promozionale televisiva della Vodafone. Il singolo ha raggiunto la prima posizione delle classifiche di Australia, Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, ed ha comunque toccato le top 10 in tutti i paesi in cui è stato pubblicato. Chiaramente tutta questa diffusione, tutto questo modo e anche questa campagna pubblicitaria della Vodafone, che chiaramente è una linea sì italiana però molto famosa in tutto il mondo per le sue partnership, si è portata a casa 7 dischi d'oro e 7 dischi di platino, quindi i Black Eyed Peas saranno felici. E io aggiungerei, what else? Cosa vogliamo di più da una canzone pop? Benissimo, quindi ce l'ascoltiamo per l'anno 2004, i Black Eyed Peas con Shut Up.

0: Per favore, dai, finiscila. Io ho detto, digli finiscila questo shalap shalap. Black Eyed Peas con shalap, questa bellissima canzone dell'anno 2004, chiaramente nel nostro viaggio che va dal 2000 al 2009. Siamo arrivati a metà della nostra classifica e, come sempre, che non è una classifica di merito ma una classifica numerica, perciò siamo arrivati a metà anno 2004, perciò dobbiamo continuare poi dopo. Perché dopo? Perché abbiamo in questo momento in linea il nostro capitano che ci deve dare qualche informazione sul volo e poi torniamo, perché la seconda parte incombe con tanta buona musica.
1: Signore e signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.
2: Posizione numero 5.
0: È inutile che iniziamo una sterile discussione, come sta succedendo sulla nostra pagina Facebook Rotta per un decennio. Sapete che le nostre informazioni di volo sono sempre le stesse. Abbiamo sempre lo stesso tempo, sempre sole, perché nel nostro programma Rotta per un decennio non ci sono perturbazioni, non c'è nuvolo, non c'è pioggia, non ci sono sbalzi nei vuoti d'aria. Quindi il volo è sempre un volo lineare che serve a sollecitare le vostre sensazioni positive musicali nei ricordi, cercando nella vostra mente di abbinare le canzoni qualcosa, qualche momento che magari vi ha reso felice, e questo è quello che è il nostro compito. Continuiamo con la seconda parte del nostro volo, perché bisogna utilizzare il termine volo con il nostro aereo della Rust Airline, che continua a sorvolare questo cielo limpido. E alla posizione numero 5 per l'anno 2005 abbiamo scelto una canzone non un successo internazionale, un successo prettamente italiano. La canzone è quella di Mariangela, Mamma o Mamerà, che è una canzone molto frivola e molto leggera. Infatti la canzone della cantante italiana Mariangela, pubblicata come singolo nell'ottobre del 2005. La canzone è stata scritta da Emiliano Palmieri e ha riscosso parecchi consensi, anche essendo stata utilizzata dal programma televisivo Striscia la Notizia come stacchetto delle veline, e da lì pam, il successone in Italia. Il singolo ha raggiunto la terza posizione della classifica dei singoli in Italia ed è il 63esimo più venduto del 2005. Il brano è stato in seguito poi inserito nel primo album della cantante, Preparati a volare, pubblicato nel marzo 2007, contemporaneamente alla partecipazione dell'artista al Festival Bar di Sanremo dell'anno 2007. Chiaramente adesso c'è stato sicuramente un proseguo di Mariangela, ma noi non abbiamo notizia, quindi anche lei la inserirei in quei cantanti chiamate meteore, come c'era un programma di qualche tempo fa, ovvero quelle cantanti che per caso beccano il ritornello, il giro musicale giusto nel momento giusto e fanno successo. Dopodiché chiaramente o si godono i soldi dei guadagni, oppure chissà. Comunque non ci interessa a noi, perché noi ascoltiamo per l'anno 2005 questa bellissima canzone di Mariangela con Mamma o Mamerà, chi lo sa.

0: ragazzo indeciso, mamma mamma mia. Poi lei dice una frase molto importante, dice che prima o poi un altro sole mi scalderà. Quindi non la vedo molto abbattuta sul fatto che lui non la ami o meno. La bellissima canzone Mamma Mamera di Mariangela per l'anno 2005 che abbiamo ascoltato nel nostro volo di questa rotta per un decennio di oggi che vi fa volare dall'anno 2000 all'anno 2009.
1: Posizione numero 4.
0: E come succede sempre nelle nostre puntate di rotta per un decennio, noi saltiamo da un palo a una frasca, però io prima vorrei ricordare i nostri punti di contatto, ovvero la nostra pagina Facebook che è Rotta per un decennio e Mixcloud, dove potete riascoltare come, dove, quando volete una puntata a vostro piacimento, scegliendola, perché noi sulla nostra nuvoletta su Mixcloud, chiamato Rotta per un decennio, o cercate anche su Google la stessa cosa, troverete tutte le nostre puntate con a fianco scritto il decennio interessato, quindi ognuno poi potrà scegliere quello che vuole, quello che crede, perché comunque quando uno ha voglia di musica si deve saziare. Io ricordo che sono Rasta DJ al microfono, dall'altra parte come in regia c'è Robby J, a parte la nostra hostess Amina e il nostro capitano Giorgio Pindoni, che facciamo parte di questo quartetto che vi fa volare nella musica. Perciò 2006, posizione numero 4, la canzone che abbiamo scelto di un altro emergente dell'epoca, però io lo amo perché è un veramente una persona che scrive testi, perché lui scrive le sue canzoni in maniera veramente, a me piace molto. Lui si chiama Fabri Fibra e la canzone è la sua prima, Applausi per Fibra, che è il singolo di debutto di Fabri Fibra, il primo ad essere estratto dall'album Tradimento. Il brano ha esordito alla prima settimana alla posizione numero 7 dei singoli più venduti in Italia, arrivando a toccare all'apice, al massimo, la posizione numero 6, quindi si è spostato di poco. Questo è il brano tormentone dell'artista, quello che è stato ripetuto veramente alla fine, seguito però da uno scia di polemiche, perché sul finire della seconda strofa Fabri Fibra incolpa la sua casa discografica dicendo: questo è l'anno dell'abbasso Vibra WF per la mia sigla. Che significa? Significa che la sua casa discografica, che ha nel nome questo Vibra, viene accusata dal rapper di trattenersi gran parte degli introiti commerciali del suo precedente album Mr. Simpatia, anche se non erano molti, però comunque lasciando lui praticamente le briciole e, come dice lui nella canzone, una risicata paga. Ma come tutte le polemiche del caso, si porta a casa con un strameditato disco di platino. Lui è bravissimo, molto particolare anche nel modo di descrivere le situazioni. Ci sono dei cantanti un po' come Ligabue che vedono la vita a modo loro, hanno un modo loro di descriverlo che solo loro riescono a farlo nel loro modo. Quindi noi per la posizione numero 4 nell'anno 2006 abbiamo scelto questa bellissima canzone di Fabri Fibra con Applausi per Fibra.

0: eccezionale. Io più lo ascolto più eccezionale, perché comunque si trapela dal testo che ce l'ha qualcuno con qualcuno, perché non vuole che faccia successo, non vuole che si espanda il suo essere famoso, chiaramente. Però lo fa in modo particolare, poi ogni tanto si spara questo applausi per FIBA, che è molto simpatico, personalmente parlando almeno. State ascoltando Rotta per un decennio, siamo arrivati all'anno 2006, quindi siamo prossimi, no, siamo a tre quarti. Continuiamo a musicheggiare con Rotta per un decennio, per il decennio che va dal 2000 al 2009.
1: Posizione numero 3.
0: Posizione numero 3, ecco via, dal rap passiamo a una rocchettara. Anno 2007, posizione numero 3, abbiamo scelto Avril Lavigne con Where You're Gone, ovvero quando te ne vai, cioè nel senso, non nel senso quando te ne vai come speranza. Infatti Where You're Gone è il secondo singolo estratto dall'album The Best Damn Thing di Avril Lavigne, il singolo prodotto da Butch Walker, ed è stato pubblicato il 19 giugno del 2007. Ma il video è stato trasmesso in anteprima dalla Total Request Live, dove ha debuttato direttamente al numero 1, diventando il singolo con l'ascesa più veloce della storia di TRL. Bellissimo, eh? Come dichiarato da Lavigne, la canzone tratta dello stare insieme alle persone che si ama, un momento all'altro di salutare, che tu devi andare a fare delle date, devi andare per i concerti. Beh, quello che descrive un po' quello che è la vita di un artista di successo, chiaramente anche i momenti in cui mancano le persone che ami e la persona che ami. Infatti il brano è dedicato quindi all'ex marito di Avril Lavigne, Derek Webley, che probabilmente per queste motivazioni hanno deciso poi di concludere, nonostante si era sposata solamente il 15 luglio del 2006. Comunque, dedica amorosa molto fruttuosa per la rocker, perché con questa dedica, con questo testo, quando te ne vai, si è portata a casa un disco d'argento, due dischi d'oro e tre di platino. Comunque, cioè, mica amore ricco, mici ficco, direbbe qualcun altro. Benissimo, ok, dai, a parte gli scherzi, ci ascoltiamo questa bellissima canzone di Avril Lavigne per l'anno 2007, When You're

0: sempre carichissimo, fa la Avril Lavigne con When You're Gone, ovvero quando te ne vai, questa canzone d'amore triste di questa giovanissima che comunque si è portata a casa un tantissimi soldini con questa canzone, e non solo con questo successo, perché lei è una delle cantanti roccheggianti femminili americane più di successo per i giovani, per quelli che vogliono essere giovani. E noi continuiamo a volare, perché con Rotta per un Decennio rimaniamo sempre giovani.
1: Posizione numero 2.
0: Posizione numero 2, ecco il bellissimo il volo che è iniziato nell'anno 2000, è arrivato all'anno 2008 e abbiamo scelto una canzone dei One Republic con Stop and Stare, quindi significa che siamo a due brani dal ritornare a casa e, averci, e ad ascoltare chiaramente poi la numero 1 più tardi. Benissimo, Stop and Stare è il secondo singolo del gruppo One Republic prodotto da Greg Well, estratto dal loro album di debutto Dreaming Out Loud. Stop and Stare infatti è stato pubblicato negli Stati Uniti il 27 novembre del 2007, però nel 2008 il singolo è stato pubblicato anche in Europa, dove ha ottenuto da quel momento un ottimo riscontro di pubblico. Nel 2009 la cantante italiana Jessica Brando esegue una cover di questo brano che viene inclusa anche nel suo EP personale di debutto. E comunque i One Republic, che sono questi ragazzotti che fanno canzoncini col ballettino, con questo Stop and Stare molto molto romantico anche questo, si portano a casa un disco d'oro e due di platino. Bravi veramente, belli, a me non mi piacciono, però devo dire che purtroppo devo dire che le ragazzine ci impazziscono, quindi saranno anche belli, ma a noi non interessa. A noi di Rotta per un Decennio interessano la canzone di One Republic, Stop and Stare, per l'anno 2008.

0: ragazzi che cantano la romanticità. Ma che sta succedendo? Ho bevuto qualcosina e mi si è messo un attimo distorto e stavo dicendo delle fesserie. One Republic con Stop and Stare, la bellissima canzone di questo gruppo di ragazzi, di 5 ragazzi che oltre a essere belli sono anche bravi, che bisogna dirla tutta. Benissimo, siamo quasi in fondo, c'è il comandante che deve dire una cosa e poi ci ascoltiamo la numero 1 di oggi.
1: Assistenti di volo, prepararsi all'atterraggio.
2: Posizione numero 1.
0: Posizione numero uno, come diciamo sempre, non è una posizione numero uno perché sono i più bravi o la più brava o le più brave, ma solamente perché siamo arrivati in fondo. Praticamente siamo in vista del nostro aeroporto radiofonico personale che è qui all'orizzonte, quindi alla fine della canzone saremo atterrati. L'ultima canzone di oggi per l'anno 2009 è quella di Giusy Ferreri, Ma il cielo è sempre più blu. Molti di voi si domanderanno, ma il cielo è sempre più blu? È quella? Sì, sì, è proprio quella. Infatti Ma il cielo è sempre più blu è un singolo della cantante italiana Giusy Ferreri, pubblicato il 23 ottobre del 2009 come primo estratto dall'album Tributo Fotografie. Si tratta della reinterpretazione del brano omonimo di Rino Gaetano, originariamente pubblicato nel 75. La Ferreri in un'intervista ha sottolineato la difficoltà di reinterpretare questo brano che tratta temi ancora oggi attualissimi e che Rino Gaetano con la sua timbrica vocale e con la sua rabbia trasformava il testo in uno schiaffo morale a chi era al potere ai tempi. Quindi, lei disse, spero di essere riuscita a trasmettere la stessa energia. Noi speriamo e sappiamo che è così. Infatti il singolo fu disponibile digitalmente a partire dal 6 novembre dell'anno 2009 e nella top dei singoli sfilata nella FIMI nello stesso anno ha occupato come massima posizione la seconda ed è stato certificato disco d'oro. Bravissima Giusy Ferreri a ritornare e a riportare in auge una canzone di Rino Gaetano bella come questa. E noi che cosa facciamo? Dato che è la posizione numero uno, adesso chiudiamo i microfoni e ce l'ascoltiamo. Giusy Ferreri, Ma il cielo è sempre più blu.

0: Incredibile che una canzone del 1975 sia così attuale, perché se ascoltate tutte le frasi di cui parla questa canzone, che è originaria di Rino Gaetano e interpretata da Giusy Ferreri, tutti gli esempi che fa sono attualissimi, cioè sono proprio di oggi, ed è bellissimo. Poi tra pensi, per chi come me all'epoca già c'era e se la ricorda in originale, con questo suo abbigliamento un po' così scanzonato di Rino Gaetano, è stato un grandissimo successo. Ma comunque, a prescindere dall'aspetto del cantante per se stesso, ha fatto canzoni e ha scritto testi veramente incredibili, sia per longevità, proprio ci sono canzoni che sono attuali da 30 anni e anche di più. Quindi immaginate quale immane soddisfazione sarebbe se sarebbe ancora tra di noi. Ci assolverà da lassù, ma noi in questo momento abbiamo Amira che, dato che siamo atterrati e il nostro volo è finito, deve dare le ultime indicazioni per poi salutarci sulla sigla.
1: Benvenuti alla nostra destinazione. Per la vostra sicurezza e il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.
2: Avete ascoltato Rotta per un decennio. Al microfono Rasta DJ ed in regia Roby J.
0: E non solo, diciamo anche che la nostra Mina, la nostra hostess personale della Rasta Airline, il nostro comandante Giorgio Bindoni, tutti noi vi ringraziamo di essere stati con noi in questo fantastico volo che è durato in questo decennio dal 2000 al 2009. Ricordiamo a tutti coloro che magari in corso d'opera si sono collegati e non hanno sentito tutta l'intera classifica che abbiamo ascoltato, ricordiamo e riepiloghiamo che cosa abbiamo ascoltato oggi. Allora, per l'anno 2000 abbiamo scelto Ricky Martin con She Bangs, 2001 Zucchero Fornaciari con Baila Morena, per il 2002 Marilyn Manson Tender Love, 2003 50 Cent In Da Club, 2004 Black Eyed Peas Shut Up, 2005 Mamma O Mamera di Mariangela, 2006 Fabri Fibra Applausi per Fibra, 2007 Avril Lavigne When You're Gone, e 2008 One Republic Stop and Stare, 2009 e infine Giusy Ferreri Ma il cielo sempre più blu, e che è stata l'ultima canzone che ci ha accompagnato fino a questo momento. Ripeto, noi siamo felicissimi di avervi dato queste sensazioni, di avervi fatto girare la vostra mente e il vostro corpo con la nostra Music Time Machine personale. Siamo riatterrati, tutto andando bene, il volo sempre fantastico, la Rasta Airline dei velivoli di una sicurezza incredibile, il pilota che è un grandissimo, il nostro Giorgio Bindoni, che è sempre sicurissimo di quello che succede, e il tempo che ci accompagnerà sempre. Amina sempre elegantissima quando dà le sue spiegazioni, perciò noi siamo qui. Il prossimo appuntamento sarà un altro decennio, saranno un'altra serie di sensazioni positive che vi accompagneranno con noi ad ascoltare questo che è il nostro modo di interpretare la musica, ovvero collegarla a sensazioni che nella vostra memoria magari si erano perse o erano nascoste in qualche angolino, e noi le vogliamo far tornare fuori. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi, e come diciamo sempre alla fine di ogni puntata, per ricordarvi che siamo sempre qui con voi nella vostra radio del cuore, ci sentiamo alla prochaine fois.
3: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando Sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: Quanto mi manchi, mamma.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma,
1: dai,
2: non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

chiami soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Oh, pezzo a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Sono orgogliosa di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione...

0: Леди.
1: Моя кохана, у нас все добре.
2: Рит Парейд. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
1: Studio 1, l'emozione di fare radio.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio con la A maiuscola.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Tiziana Rivale. Il brano che vi presento oggi è una dedica che ho scritto a Marilyn Monroe e si intitola The Real Norma Jean. Ovviamente anche in questo esiste un video che potete guardare su YouTube, Tiziana Rivale Official.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante, è come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

agli amici di Studio 1 Abruzzo un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Trallallero trallalla, trallallero lallalla, anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: andato a innamorare.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Agli amici di Studio 1 Abruzzo, un abbraccio da Gianni Drudi e vi dedico la mia nuova canzone, L'ultimo clown. Buon ascolto.

0: sono pronto.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, la canzone di oggi cantata da me, Tiziana Rivale, è The Power of Love. Buon ascolto.